Quindi ovviamente la vissuta comune, creare di vedere, talvolta comunque, affermare, lanciare, battere, resistere, riattaccare, lanciarsi di nuovo.